spazzo si rassoia che il maccaio. Se non sei armas tu smissu nel maitto ida.